piangere che ridere. Il cielo sarà al limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Woo!

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la